0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Bam Bam Bambina.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: parlasse di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori

0: città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Anticiclone nella giornata di domenica sulla Puglia con cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio la formazione di qualche temporale sull'Appennino meridionale potrebbe interessare anche i Monti Dauni e le Murge, qualche locale rapido rovescio. Altrove sole anche sulle zone di mare, cielo sereno poco nuvoloso con temperature che sulla regione mediamente oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi. Sole e anticiclone anche con la nuova settimana e probabilmente arriverà un'intensa ondata di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Y'all need to get ready to hear.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: Marco Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Anticiclone nella giornata di domenica sulla Puglia con cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio la formazione di qualche temporale sull'Appennino meridionale potrebbe interessare anche i Monti Dauni e le Murge, qualche locale rapido rovescio. Altrove sole anche sulle zone di mare, cielo sereno poco nuvoloso con temperature che sulla regione mediamente oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi. Sole e anticiclone anche con la nuova settimana e probabilmente arriverà un'intensa ondata di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
1: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40190 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
2: Ma lo ritengo di attualità perché è importante che ci siano meno inquinati possibile e conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte i cieli sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono le strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby. E allora io segnalavo di verificare la mia individuazione e se fosse lo stadio, se fosse corrisposta a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente.
3: Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità. E allora, non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
1: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
2: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto di per la mia esperienza la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare e quali potrebbero essere i benefici della collettività ed anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60 mila, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
3: Per quanto riguarda il DDL Cielo Blu sono perfettamente d'accordo.
1: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it, oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco, che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
3: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato. Ma nessuno ne ha parlato, nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti prezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore, che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono, agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
2: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione, certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corretto e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. E per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto, molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa? L'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi, e nell'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto. Perciò tutti questi argomenti, dico, acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre discipline che camminano parallelamente al percorso acupunturale, diventano veramente interessanti per il cittadino.
3: L'acupuntura non è l'affezione degli aghi, l'acupuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di acupuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'acupuntura rioturauca, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioturauca, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'acupuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di acupuntura che l'acupuntura non è la fissione di spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quel organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'acupuntura è qualcosa di serio. Allora chi si occupa di acupuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di acupuntura e la gente parla di acupuntura solo per la lombosciatagia, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'acupuntura. L'acupuntura è prevenzione, l'acupuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di acupuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'acupuntura.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
3: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei, e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
1: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
3: Grazie, arrivederci.
1: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima!
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: domenica 12 luglio 2026. La chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

Runway. Siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. A Lecce, città per lavori in via San Cesario, chiuso il tratto tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Il termine dei lavori è previsto per il 25 luglio. E proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Lecce in quest'ultima direzione, in tratti saltuari in base ai lavori, possibile la formazione di rallentamenti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, attivo fino al 13 settembre, il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. Le 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Ecco schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Anticiclone nella giornata di domenica sulla Puglia con cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio la formazione di qualche temporale sull'Appennino meridionale potrebbe interessare anche i Monti Dauni e le Murge, qualche locale rapido rovescio. Altrove sole anche sulle zone di mare, cielo sereno poco nuvoloso con temperature che sulla regione mediamente oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi. Sole e anticiclone anche con la nuova settimana e probabilmente arriverà un'intensa ondata di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Menti del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Radio Idea,

0: dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Radio Idea. Thank you.

0: è mezzogiorno.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Fatti da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Anticiclone nella giornata di domenica sulla Puglia con cielo sereno poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio la formazione di qualche temporale sull'Appennino meridionale potrebbe interessare anche i Monti Dauni e le Murge, qualche locale rapido rovescio. Altrove sole anche sulle zone di mare, cielo sereno poco nuvoloso con temperature che sulla regione mediamente oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi. Sole e anticiclone anche con la nuova settimana e probabilmente arriverà un'intensa ondata di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. A Lecce, città per lavori in via San Cesario, chiuso il tratto tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Il termine dei lavori è previsto per il 25 luglio. E proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Lecce in quest'ultima direzione, in tratti saltuari in base ai lavori, possibile la formazione di rallentamenti. Per quanto riguarda il trasporto

0: pubblico attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. Le 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presenti. Non ci siamo ancora presenti.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da qui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile.

0: ricchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. A Lecce, città per lavori in via San Cesario, chiuso il tratto tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Il termine dei lavori è previsto per il 25 luglio. E proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Lecce in quest'ultima direzione, in tratti saltuari in base ai lavori, possibile la formazione di rallentamenti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, attivo fino al 13 settembre, il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. Le 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Ecco schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. La nuova settimana vedrà l'anticiclone subtropicale, sempre protagonista del tempo su tutta Italia, anche sulla Puglia, quindi ci attendono delle giornate assolate con cielo azzurro o al più con qualche innocuo annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali anche sulle aree interne. Quindi da lunedì in poi giornate assolate e calde. Già lunedì temperature sull'entroterra attorno ai 33-34 gradi, valori più bassi al mare grazie alle brezze. Ma in vista di metà settimana un'ondata calda interesserà tutto il sud, temperature anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultra larga.

0: senza linea fissa.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in Cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei